0: questo tanto, perché quando parlare di arriva, e prima era bella. Ma prima la zippava poi, da fiata a cori, allora per la parivella che parla solo di una fascessi, che la buca in scelta di bumbi, e le mora 3-3 e 2.
1: Ah, no, non hai zippi, è meglio di lì. 3-3 on 3 di gasoline.